Valentino Merlo! Un applauso alla Gotti! Muchas gracias, mi gente.